ntho tseo di etsang. A una chelete empa ntho tseo di etsang. Ke tsa batho ba nang le chelete. A una chelete. Ha o gole sharp mfanaka, ha o gole sharp da. Tsinogo nogo ha se yo mo motsi.